0: questo è Travertia. No, ci dicevo, otto metà relazione, tutto di wave. Maybe samples. Dneska v druhej hodinke DJ Chida in the mix.
1: Zone.